su mama bene, che va a mene. Mo salada, mo salada, mo salada, mo salada.